se ne va, stiamo insieme, ma così, senza amore, come vuoi, evitiamo tutto ciò che è banale. Io di più non so dare, ci sto bene un casino con te. Ma perché io sto male?